Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indosso un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis.

mare. L'aria era calda quel giorno, piena di profumi del giardino.

Con uno scatto il ragazzo prende l'altro. Tiene ferma la sua testa. Petto a petto. Io sono il figlio di Dio.

spiaggia inseguita dal vento. Amo tutti e non ho mai visto il mare nel mare. Faccio un cenno. Io so. Tutti vennero al festival. Alcuni in costumi stravaganti.

brividi di calore galleggiano per le strade. Formano delle onde, come sogni mai realizzati. Malinconia. Lungo tutto il tempo della celebrazione. Era così per tutti, ma nessuno l'aspettava.